passione e divertimento a chi non si riconosce in quegli standard che provano a inculcarci nella testa fin da quando siamo bambini. L'underground è questo, è arte pura, è indipendenza artistica espressiva, è libertà e voglia di libertà. Ed è come se io e Iano ce lo fossimo detti in faccia appena ci siamo visti in questo mistico rave bazzanese condotto da Leo. E ci abbiamo fatto un crossover, un manifesto fucile a pose, con dei soci tutti in hangover alle prime ore del sole, senza le note, senza le droghe, qualche canna e birra a profusione, sorrisi e risate, forse un po' di amore, giusto per dare un